La notte, la notte. La notte, la notte. La notte, la notte. La notte, la notte.